0: 佢唔問就好啦。假使間佢問你上嚟，你兩個係乜嘢人啊？咁點啊？
1: 咁你咪話俾佢聽，我哋係兄妹唔係得咯？
0: 嚇、啊，兄妹？哇！呢、這個衰鬼幾多計噶喎？阿姑娘啊，
1: 點呢秀才？
0: 你聽住聽住，嗱、啊，